Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! F

Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! F

embremo wo yesude ma di obone fo no achechere ashoshe a wo urade wo science ye embemo wo yesude ma anya ajuma awo wo maso wo yesude ma di wa yare urade sane yade di opa kwantu urade mani tu kwae wo yesude ma adie biara eye wo ma akoma so ebisade papa yema wo yema wo wo yesude ma

name of Jesus. Father, we lift up your name. Let the land of your people favor them. Bible says, Asasi Kibwa Obano. Asasi Kibwa Obano. Asasi Kibwa Obano. Asasi Kibwa Obano. Asasi Kibwa Obano. Obi Awa di Asasi. Yisutu Asasi. Napomu di Asasi. Yisika Sobo Asasi. Woyesu Timo. Asasi Waseni Tika Ibiti. Asasi Nimbowo. Asasi Nimbowo. Woyesu Timo. In the name of Jesus Christ.